invece di noi c'è la carovina, non andare a portare, è da un'altra, non è che non c'è tanto, non è una magica, ma è come se la gente non trovare, non è una carriera che non c'è, è una cosa che davvero ti vuole, e non cambia il suo che va che sei, raffamì, e me, e il mio che va che sei, raffamì.